Adio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio orazione meglio, Dominus Vobisco, Orivus Deus Turvestam, Transum Creature Existam, Prestum Legium, Edulam Tandium Tuam, Deus Omnisciat per Christus, Domino Nostro, Amen. Benedictio Dini Potens, Pater Spiritus Sanctum, Descende Vos, Manitis Semper.

Adio attore nostri, in nomine Domini, Domini che saglio reazione meglio, Domini svobisco, oriamo di essere verso il transcritto resista, presimo legno, ed un antartio tuo, verso il principio per Cristo, dopo il nostro amico. Benedicto di potenti, Padre Spirito.